me pari alla puerta, vide la luna intera. Me pari alla ventana, vide alla estrella Diana. Me pari al pozo, vide un pilar de oro con tres panchalicos.